0: ingrato, ipocritone! Via presto la canzone, chi stamane vedeste, a madama cantate!
1: Chi nell'alto?
0: Guardate! Egli ha due braccia di

0: questa mia canzonetta io ti vo dare.
1: E che ne debbo fare?
0: Leggila alla padrona, leggila tu medesima, leggila

poi questa mia canzonetta io ti vo dare. E che ne debbo fare? Leggila alla padrona, leggila tu medesima, leggila un